0: Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita,
1: Fumita, Fumita, Fumita, Fumita,
0: Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita, Fumita,
1: Fumita, Fumita,
0: Chirongo siko la kwabo.
1: Salongo. Restitute team we vakwido kununula.
0: Wano idie. Restitute team singata idie to.
1: Restitute team we idie
0: akolo mulimo. Tumaya tumuitira miguwa. Pulo, pulo, pulo wizi. Wano tulikulo onda iwe, iwe guma. Tuli, wano, wetu tola wano lino mlagira kubwerele.
2: Tiyama, tiyama, tiyama.
0: Aa, ono mumuleke muikai kane. Wamaha. Tuliro onda kuatia. Wangi yeah, tulikulo ndamulala
1: akola atia wano
0: ya tuje leta wizi wizi wizi wizi kuba
1: kama saka makuwe kwa
3: ndo sese ya kapeke ya no se

0: E non può lo comà. Wisa, are you ready? Dete! Dete! Dete! Tuja maiso! Tuja maiso! Aveki sasimulio! Aveki sasimulio! Mwe vale kutuenda enoni jana nana katoneze mukanga busoga Royal Radio. Ondi! Ondi! Ondi! Wakobi ati akuli ku ewe. Ondi! Hey banange muja kuzala.
1: Rumba.
0: Muja kuzala.
2: Shabani. Obise kuni ni business card.
0: Jaye muzayi kakamu. Jesus hoye! Busokoro yo hoye! Ndoto mwembi! Ndoto tough soldier!
3: Turete! Abari kwenda turete mwembi wani kwa mkono kwa busokoro yoti! Wani kwa mkono kwa busokoro yoti!
0: Tujala sefula!
3: Fire oli wani, fire oli wa!
0: Fire!
3: Kare!
0: Jamaso Valeta mwembi wakabi Valeta hoi Valeta kadabada

0: musica.
1: Come lo spirito tuli in muka.
2: Wana ife. Kama vinga misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Umoyo.